Pamele. Pepe. Perepe. O Pamele. Pepe. Perepe. Bom, anuale. Cê. Pepe. Pepe. Pepe. Pepe. Pepe. Gabagai. Pepe.